0: quel violon
1: si profonde il est l'oscurità.
0: Guardalo con, guardalo qui.

Poi si sogna, nel palazzo da formicola, di quaterno dei soldi soldati, di ser gran tamburo del tempio verde, da stridolle pittiche, ci ha fatto di che grida.